laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te

zu L'unica donna per me. Io resto non conta se i sono con te. Ich schluck meinen Stolz und ruf dich heute an,